0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance. Open fire.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: dal 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

Carlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile mediterranean progressive.

0: super chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album, era Emotion, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance,

0: adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: Check this out.
1: One dance.
2: One
3: dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il Disco Viaggio.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6.

0: a tutti e buona estate da parte di Dino Brown e di Jean-Luc Duvalle, pronti anche oggi ad ascoltare il meglio della storia della dance, o forse il peggio, dipende un po' dai punti di vista. Queste ultime settimane abbiamo fatto delle puntatone e quindi il meglio della storia comincia così.
1: La storia della dance.

anche lei dagli studi del grande Robix Zanetti, la DVA, Dance World Attack, così si chiamava quella famosissima etichetta. Vi ricordo che c'erano non solo Alexia, W, Ice MC, Corona, cioè veramente tantissimi artisti. Tra l'altro in questa Me and You compare anche W, che ha restituito il favore ad Alexia, che poi aveva fatto i cori, aveva cantato in altri, non so, 4-5 dischi di W, che era, come dire, rappresentato dal grande William Narain. Ce li ascoltiamo i W con una bella chicca che vi ho già fatto sentire in un frammento la settimana scorsa, e Run to Me.

Don't Go era il 1982, ne abbiamo già parlato ampiamente la scorsa settimana e tra l'altro ci siamo sparati nelle orecchie anche Yazoo, che quello è proprio un discone. Quest'anno ci stiamo dando dentro anche con gli anni 70-80, facciamo così, rimaniamo sempre a quell'anno lì, 1982, ci ascoltiamo Human League con Don't You Want Me.

uno dei più grandi successi del 1982, Human League, tra l'altro recentemente anche remixato da Purple Disco Machine, ha fatto una versione un pochettino più fighetta alla Purple Disco. Pensate che gli Human League non volevano neanche farlo uscire questo pezzo, e poi la casa discografica ha insistito dicendo: guardate che sto pezzo va a spacca, e per una volta la casa discografica ha avuto ragione. Di solito è sempre il contrario, no? Sono gli artisti a voler uscire, la casa discografica che storce il naso, e invece poi insomma è arrivata al numero uno in un sacco di posti del mondo sempre negli anni 80. Un altro disco, ma il remake del 2002, originale di Madonna, Like a Prayer, questa è la versione di Madhouse.

0: il sottoscritto Dino Brauli insieme a Natalie Hars con More and More. Ci tengo a salutare Nat. Ciao Natalie.
1: Carmine,
0: so che ci ascolta. No, cosa c'entra Carmine? Scusa, è Natalie.
1: Carmine.
0: No,
2: Carmine.
0: Ma ci sono questi che un po' di giorni che cercano Carmine, ma non c'è nessun Carmine qui.
1: Carmine.
2: Niente. Carmine.
0: Gianluca, l'hai finita con sto Carmine.
1: Carmine.
0: Carmine.
2: Carmine.
0: Allora, arrivano i Sound Lovers a proposito di Natalie Hars. Erano Natalie e

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
0: One Dance. Qui suona la storia.

abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Missing, uscita passata inosservata, poi gli Everything But The Girl decisero di darla a Todd Terry, che ne fece questa versione che spaccò in tutto il mondo, veramente è arrivata al vertice in oltre 20 paesi. E vabbè, ma d'altronde stiamo parlando di uno dei più grandi DJ degli anni 90, mitico Todd, che poi ha fatto sempre anche produzioni firmate con il suo nome. Una delle più importanti arrivò l'anno successivo.

grandissimo Totteri con la sua Keep on Jumping, tra l'altro nelle mie pillole da Ibiza, non so se le avete seguite sui social della storia della dance. Volevo anche fare una pillola proprio con Totteri, perché ho avuto una mezza occasione di beccarlo, ma purtroppo è sfumata. Sarà per il prossimo anno, dai, ci proverò a portare

0: Grande Spiller da Venezia e la sua group jet, il canal Kigasuga, il canal. Quanto vorrei essere proprio a Venezia su una gondola in questo momento.
1: Il canal Kigasuga.
0: Una puntata della storia della dance in gondola, magari mi viene un po' di mal di gondola,
1: il
0: ma
1: canal,
0: va bene così. Gianluca, abbiamo capito, basta con sto canal. Mitico Spiller, che poi è socio anche di Tommy B, ce l'ascoltiamo nella storia della dance con una bella chicca, questa si chiama Ant House.

remix di Fatboy Slim del disco dei Corner Shop, Brimful of Asia, che arrivò al numero 8 nel marzo del 1998. Allora, adesso vi dico tutta la chart italiana di quel mese di marzo 98. Numero 8, abbiamo già detto, Brimful of Asia. Al 7 i Tamperer con Feel It, poi c'erano al 6 le All Saints con Never Ever. Numero 5, Natalie Imbruglia con Torn. Al 4, un outsider, Renato Zero con L'impossibile vivere. Poi al numero 3, Alexia, Gimme Love. Numero 2, Celine Dion, My Heart Will Go On. E all'1, Madonna con Frozen. Adesso ritorniamo

0: 19 febbraio del 1999, bellissimo, Strong Enough, il remix del disco di Cher, che non riuscì ad ottenere il successo di Believe, non perché Strong Enough fosse brutta, ma perché Believe ha avuto decisamente troppo successo. Anche questa è la storia della dance.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

Da questa settimana il nostro momento live erano i La Bouche Festival Bar del 1995. C'è la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval. Rimaniamo sempre lì al Festival Bar di quell'anno, perché c'erano anche i Red Dex.

Dai Joe dal Festival Bar del 1995. Tra l'altro i Rednecks parteciparono con due dischi, questo Katten e Joe, e poi c'era l'altro che era praticamente simile, era All Pup in a Nook. Te la ricordi? Dai, bella. Oggi proprio qui

0: voglia di birra e arachidi. Questo country unito alla dance adesso sembra un po' semplice, però hanno venduto milioni di dischi, perché negli anni 90 c'era anche un frangente molto più giocoso, molto più cartunesco. C'erano anche i cartoons, ve li ricordate?
1: Ma sì,
0: All the Duda Dè. Di nuovo disco braccetto. Oggi ci facciamo licenziare, ma

ci ha preso così oggi, eh. Ogni tanto il momento divertentismo, come direbbero quelli che hanno vissuto gli anni 80. Oh dai, metti un po' di divertentismo, va. Abbiamo ricordato anche i Cartoons, ritorniamo. Dance More Around the World.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: sotto aveva un po' di Is It Cause I'm Cool, eh? Ma attenzione, non andiamo troppo lontano, perché nel Festival di Sanremo del 2022 ha prodotto anche un disco per Gianni Morandi, che era questo qui.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: L'hai capito?
1: Tutte le carte.
0: Cioè, voi ve l'aspettavate, Mussi, quello di Orni, ha fatto questo disco qui, eh.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: Grande Mussi, abbiamo nominato Zucchero. E allora, dal 1995, per colpa di chi?
2: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

la musica in generale e non solo quella dance. The Rhythm of the Night, appunto, uscita nel novembre 1993, diventata il più grande successo a livello mondiale proprio in quel lontano

0: bellissima Never Gonna Give You Up 1987, poi uscì nell'88 anche l'altra famosissima, era Together Forever. Pensate che Rick Astley ha venduto solo, si fa per dire, 40 milioni di copie. Era Never Gonna Give You Up qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: termometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamaro da 1 a 10. Siamo a 9 e mezzo, quindi altini, eh? Vabbè, ci sta. Grande DJ Lasa con Giulia. Cos'è sto campanello? Ma perché oggi c'è tutto sto casino? Chi è? Mamma mia.
1: Tu che sei l'unica.
0: Ah, sono quelli che cantano, sì.
1: Oh. La la la la la la la in questa notte gelida.
0: Ragazzi, allora, le parole, mi raccomando. Per favore, ve lo chiedo io a voi.
1: La tristezza che mi illumina.
0: Mi fulmina.
1: Scherzare.
0: Scherzare. Vabbè, diciamo verbi così, dai.
1: Questa notte unica.
0: Scherzare, dormire. Clistere, non so perché. Vabbè.
1: Faccia respirare.
0: Stendiamo un velo peloso, ma continuiamo a cantare con Tell Me Why.

0: settimana torniamo esattamente tra 22 ore con la storia della dance. Un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ancora una notte di raid sulle città ucraine. Kiev colpisce una raffineria russa. Ieri il vertice dei volenterosi e l'annuncio di una maggiore cooperazione militare. L'Italia si sfila ma conferma l'impegno.

0: la ricostruzione, visita di Meloni, apprezzamento dal sindaco di Amatrice Cortellesi.
1: Ci fanno sentire la vicinanza come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni, quindi non sono selfie ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti per un nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi un po' di funky dal 1978 con un gruppo simbolo di questo genere musicale. Sono gli Earth, Wind & Fire di Maurice White. La canzone è September, che è stata ripresa anche da Throttle in una versione più elegante e più estiva. È una versione molto particolare che sentiremo tra poco, ma subito, come sempre, l'originale degli Earth, Wind & Fire. September.
0: Contaminazioni.

0: September nella versione di Throttle va a chiudere lo spazio di oggi aperto con il successo del 78 degli Earth, Wind & Fire di September. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head. Lei è Kylie Minogue.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché su adesso è tutto pronto per la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Autunno 1990.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam, appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

Il famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, l'appuntamento imperdibile qui su One Dance con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Ben ritrovati da Laura dal 1983, scritta da Annie Lennox e Dave Stewart, Eurythmics, Sweet Dreams. Nel 2003 fu inserita nella lista delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stone.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Eurythmics con Sweet Dreams qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:02.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, a renderlo pubblico una nota del gruppo. Pieno sostegno all'Ucraina dai leader europei riuniti ieri a Kiev per un vertice dei volenterosi, ha annunciato un salto di qualità nel sostegno militare al paese con esercitazioni congiunte. L'Italia non parteciperà. Scatta il D-Day economico degli USA per isolare economicamente l'Iran, saranno imposte dure sanzioni, chi non collabora seguirà la stessa sorte, avverte la Casa Bianca. L'omicidio a Caserta di Guido Rovello, il clochard di 62 anni massacrato di botte lo scorso mercoledì in strada, fermo convalidato per un altro senza fissa dimora, un cittadino romeno di 40 anni. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le precedenti 3 vittorie, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio agli ottavi. Da Laura Supino, buona giornata.

0: sto leggendo i titoli scelti dai nostri programmatori, titoli che vi sbloccheranno parecchi ricordi legati alle varie estati, ad esempio da quella del 2020, tra poco Breaking Me di Topic, 20 anni prima Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, ci canterà Never Meet, ma subito dall'estate 94 con The Summer Is Magic, Playa Hitty.
1: Summer Vibes su One Dance.

Topic, conosciuto con il suo nome d'arte, semplicemente Topic, nato a Solingen, Germania, classe 92, è un disc jockey, produttore discografico, musicista, noto per aver raggiunto il successo internazionale con questa canzone, considerato un po' uno dei tormentoni dell'estate 2020, era Breaking Me, prima Gaia con Never Meet e dall'estate 94 Playa Iti con The Summer Is Magic. Siete su One Dance, spero sia la vostra radio preferita, Stefano Federici, come ogni appuntamento Summer Vibes per portarvi avanti e all'indietro tra gli anni 80, 90 e inizio nuovo millennio. In questo caso siamo vicinissimi dal 2019, tra pochissimo Medusa, ma anche Erpiotta dall'estate 99 con il Super Capone, ma subito Tracy Spencer con Run to Me.

con Piece of Your Heart, appena sentiti qui su Undance in questo nuovo appuntamento con Summer Vibes, prima dei Medusa, Air Piotta dall'estate 99, la sua canzone intitolata Il Super Cafone.

e dall'estate del 1991. Lonnie Gordon con Gonna Catch You. Si chiude così questo nuovo appuntamento firmato Summer Vibes, che tornerà prestissimo qui su Andes in FM.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: One Dance. Qui suona la storia.

adesso One Dance ti regala i grandi eventi dance. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano. Manda adesso un WhatsApp al numero 37830 37830 con su scritto David Guetta Milano e aggiungici il tuo nome. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Dal 1983 il primo successo di questo gruppo a scalare le classifiche americane, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: One Dance Classic.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1983, con una delle canzoni più famose degli U2, che si chiama New Year's Day, la canzone guidata dal distintivo basso di Adam Clayton e dalla tastiera di The Edge, che non era solo chitarrista, era anche tastierista, giro di tastiera che ha ispirato anche una canzone dance negli anni 90, esattamente una canzone del 1998 dei Back on Popper che si chiama Free e prende lo stesso giro di piano. Ma subito ascoltiamo gli U2 con New Year's Day.
0: Contaminazioni.

dei Bacon Popper va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di New Year's Day degli U2 del 1983. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance. One Dance. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Nell'estate di One Dance, i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio, quelle che hanno le carte per diventare le hit del futuro prossimo, è tornata Peggy Gou. Questo è il suo ultimo singolo.

0: Again?
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

David Guetta dal 2015, in questa sequenza dal 2005 c'erano anche Gadio con So Many Times e dal 1995 abbiamo risentito Talisa con Let Me Be, ma come avrete già notato dal sottofondo l'atmosfera diventa l'elegante e allora risentiremo gli House of Glass con Disco Down.

One Dance ti regala David Guetta. Dal 24 al 28 agosto ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Ogni mattina dalle 11:30 a mezzogiorno ti regaliamo due biglietti per il concerto di David Guetta del 6 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, Milano.

0: One Dance ti regala David Guetta.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. Che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia. La, la, la, la.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: ascoltato Hathaway, What is Love, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Si viaggia perché in questa pillola di storia ti parlo del primo album di Gigi D'Agostino.

uscito nel 1996 è considerato uno dei capolavori della musica dream ed elettronica prodotta in Italia e il disco più famoso del primo album di Gigi D'Agostino. Era proprio Gigi's Violin che arrivò alla posizione numero 4 della classifica italiana, ma in quell'album c'erano delle perle meravigliose come il disco prodotto insieme a Mauro Picotto. Sto parlando di Angel Symphony.

questo caso, uscita nel 1995, riprendeva la colonna sonora del film Mediterraneo. Stiamo parlando in questa pillola di storia su One Dance del primissimo album di Gigi D'Agostino, dove compariva anche Electro Message.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 14:58.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obbiette il portavoce Peskov. Le crisi internazionali continuano a spingere i prezzi degli energetici. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che avevano preso in cura la piccola. Maltempo diremata per oggi dalla protezione civile, l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. Europei di pallavolo femminile, alle spalle la giornata di riposo. L'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase. Già qualificate per gli ottavi, le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The end. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su adesso un nuovo appuntamento con la Memory Chart e questa volta vi accompagno nella primavera del 2015 con le 5 canzoni che in quel periodo abbiamo ballato in discoteca, anzi straballato in disco. La prima dalle 5 è Perdonami di Orro.

conosciuto anche con il soprannome Tonic oppure Diorro, entrambi pseudonimi di Eric Orrosqueta, nato a Los Angeles. Lui è Diorro e questa è la sua canzone Perdonami, che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2015 e tra le più ballate in discoteca anche What I Did For Love, David Guetta.

Sandé, cantante britannica, scritta dal DJ producer francese David Guetta, What I Did For Love, che abbiamo straballato nella primavera del 2015. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, e tra le più belle in quel periodo anche Firestone.

con la canzone di Kygo, nato a Singapore ma con passaporto norvegese. Ma attenzione, perché nella primavera del 2015 ballavamo anche questa canzone di Bruno Mars e Mark Ronson.

dalla Giamaica Omi con questa canzone Cheerleader, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart come sempre su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

0: Molella con la sua See the Difference, remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: sun.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Komodo Save the Soul.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1999. Prezioso, Tell Me Why.
2: E allora, adesso stiamo preparando qualcosa di molto tecnico sul palco.
3: Per un tuo amico, tra l'altro. Perché io so che voi avete lavorato insieme all'Acqua Fan.
2: Dieci anni fa. Allora, lui si chiama Prezioso.
3: Sì.
2: Il fratello si chiama Prezioso. Suo padre come minimo fa il gioielliere. Sentite? Allora facciamo una cosa, Alessia, sì. vieni con me. Passiamo. Giorgetto Prezioso! Allora, per tutte le mamme, i genitori che ci seguono, che so che amate questo genere, care mamme e papà, lo scratch, vi spieghiamo cos'è, anche perché Giorgio Prezioso non parla con la voce, ma con lo scratch. Fai una domanda, Alessia.
3: Allora, innanzitutto voglio sapere come è cominciato, Prezioso.
2: Ma ti trovi bene qui al Festival Bar? Bene, detto che si trova
3: voglio
2: molto bene.
3: Voglio sapere se sei fidanzato.
2: Ma tu?
3: Non dubbia la cosa.
2: Tu cosa fai con le ragazze? Sei impazzito. Senti, ma il tuo successo è vero che si intitola Tell Me Why? È quello lì? Lo fate? Prezioso!

0: Star 1999, prezioso Tell Me Why. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: L'Iran promette ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane dirette anche verso i paesi che continuano a commerciare con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar, sanzioni illegali, dice la Cina. Israele, che aveva già allontanato da Gaza l'agenzia ONU per i profughi palestinesi, sgombera anche la sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione i cui dipendenti sono coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole di Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte del bagnino, a sua volta deceduto. Prima il bagnino era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. C'è un arresto per la violenza sessuale ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Ai domiciliari il presunto responsabile, un 38enne che lavorava come PR nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. Federica Brignone è sottoposta oggi a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina. Lo ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The end.

0: 2007, ma anche nel 2009 con Fly High di Shaggy. E subito, signore e signori, dall'estate del 1996, una canzone firmata Gala che ben conosciamo, è Free From Desire.
1: Summer Vibes su One Dance.

Zerbini Massa, classe 97, un DJ produttore discografico brasiliano, appena sentito qui su One Dance con questa canzone che era uno dei tormentoni dell'estate 2024, prima Fly High di Shaggy dall'estate 2009 e da quella del 96 Gala con Free From Desire. Benvenuti su One Dance con Stefano Federici, Summer Vibes, tra pochissimo Kygo e Firestone dall'estate 2015, da quella del 2006 Supermode con Tell Me Why, in arrivo Tony Di Bartolomeo, ovvero Tony Di Bart. Why?

canzone meravigliosa del DJ producer norvegese Kygo. Questa è Firestone, appena sentita qui su Undance. Ogni giorno trovate le Summer Vibes, prima di Kygo con Tell Me Why Supermode. L'estate era quella del 2006, ma anche Tony DeBart ci ha riportato negli anni 90, per essere precisi. L'estate era quella del 1995 con YDDA. Tra poco The Blessed Madonna con Mercy, dall'estate 2023, da quella del 2004 con Stay Tommy V, ma dagli anni 90, dal 1992, loro, gli Snap con Rhythm is a

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità. Bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997 Galaxia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001, Pubs & Scar. Get it on.
2: Subito nel vivo della trasmissione. Io chiamerei Andy. Dove sei? Andy, eccolo qua. Vieni, vieni, vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get it on, Pubs & Scar.

0: Abbiamo ascoltato Pups & Scar Get It On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, siamo pronti per un'altra puntata dedicata alle contaminazioni qui su One Dance, all'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti, sono Miki Boselli. Oggi con noi un DJ inglese famosissimo ed è Fatboy Slim, dal 1998 con The Rockefeller Skank, una delle sue canzoni più famosa e principalmente conosciuta

0: di ITC, la base musicale invece realizzata con campionamenti del brano Slice It Tomatoes dei Jazz Brothers, popolare pezzo soul, uniti a campionamenti di Beat Girl dei John Barry con la sua orchestra. Beh, la canzone è sicuramente una delle più conosciute per quel che riguarda la sua discografia, canzone che è stata anche mashupata nel tempo con una canzone famosissima dei Rolling Stones. Infatti il progetto è Fatboy Slim versus Rolling Stones con Satisfaction Skank, che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Fatboy Slim.
1: Contaminazioni.
2: Right about now, the funk's

potente questo mashup Fatboy Slim vs Rolling Stones di Satisfaction Skank. Questo è il titolo della canzone che va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche la versione originale del 98 di The Rockefeller Skank di Fatboy Slim. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Save the world.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996. Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda. È stato un grande successo, My Dimension. My Dimension.

0: può addirittura scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: One Dance, qui suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shami Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

giorno. Ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa, disco molto dolce, si chiama Moment.

0: Antico con Moment, un ennesimo disco viaggio qui su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo esattamente al 2013 con la canzone di Judy Ranks che si chiama I See You, canzone trasmessa tantissimo in radio in quel periodo, ogni tanto la ascoltiamo in giro, però c'è in circolazione anche un remix attuale di questa canzone, sempre di Judy Ranks, bello potente, tutto da dance floor, veramente notevole, e lo ascolteremo tra poco, ma subito l'originale di Judy Ranks, I See You.
0: Contaminazioni.

See You dei Judy Ranks nella versione remix di Lumix, canzone attuale, e abbiamo sentito anche l'originale del 2013 che è di Judy Ranks, sempre I See You, che va a chiudere l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno, di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

0: Quicksilver con questa versione di Ameno. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Dal 24 al 28 agosto, dalle 11.30 alle 12, ascoltaci e partecipa al nostro gioco. Per te, due biglietti per il concerto di David Guetta all'Ippodromo SNAI di San Siro a Milano. Ascolta One Dance, ascolta la storia.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Tocca House on Fire, il nuovo di Matthew Sachs e Bad Intentions.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998, l'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ciao a tutti da Dino Brown. È stato uno dei più grandi successi house del 2001. In questa pillola ti parlo di Another Chance.

non solo, ovvero Roger Sanchez. Another Chance scalò tutte le classifiche dance mondiali, arrivando addirittura al numero uno della classifica inglese. E pensate, il pezzo riprende una ballad dei Toto famosissima, era I Want All You Back del 1982.

Era proprio questa l'originale di Another Chance, I Won't Hold You Back, i Toto, 1982, come detto qualche secondo fa. Il DJ Roger Sanchez poi dopo questo disco ebbe di nuovo un successo mondiale nel 2005 con la sua Turn On The Music.

0: pezzettino di Turn On The Music di Roger Sanchez, il protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One. Dance.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il protagonista del nostro disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

Suonare la nostalgia chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1996 con il progetto Zivago, famosissimi per Celebrate the Love. Questo è il disco che uscì prima, ce lo godiamo qui su One Dance. Si chiama Dreamer.

0: Zivago con Dreamer era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio è Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.